giorno avrei cambiato il mondo da solo. Ma il mondo non vuole cambiare, mi ha dato le ali per un vivo di volo. Il teatro è calcolato, e io come tutti sono solo giocato. Ma standard è speciale la gente.